0: Now hear this. It's Flagle FM.
1: Viviamo insieme. La bella vita. Mi fa impazzire.

Salome il regno. Silvestre mi hermano, Silvestre otro, vamos a ver.